Siamo sempre lei che scrivono insomma che taglia insomma che taglia che una scatti un ghiacci rinrecisce. Hola, hola, che per niente, hola, saludos, buenas noches. Mi saluta a mio tio allà in Pastasanin, in la comunità Machetning. Machet les manda saludos desde Rio Bueno. Ali, ali tutta, ali cisci. C'è più una come tutta, che è macisciera. Non mi dica che scrivono insomma che taglia insomma che taglia. Catus cancerini, cisciarini di ciscia, cai programmazion. Asua opina, octa. E ma vuole chiamo nosca chagramanda, nia. Sambayash, camulalon, asupina, asupina, jacisca, ai giugnaliam.